0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno, sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Tra le notizie del giorno. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Cambiamo argomento. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le notizie del giorno. Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Cambiamo argomento. Impresa di Omrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jacob Omrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Tra le notizie del giorno. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno, sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dalla wildcard australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Tra le notizie del giorno. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Cambiamo argomento. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il

0: francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le notizie del giorno. Biennale di Venezia. Al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Cambiamo argomento. Impresa di Umzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jacob Umzel firma una grande impresa e conquista il successo nella 12ª tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Tra le notizie del giorno. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Sì, al binario 4, treno in transito, lontanarsi dal binario 4.

0: Bentrovati, bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari, alla Shining Production, per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro i Jethro Tull in tutti questi anni.
2: There've been many band members over the years, and beginning with the first four.
3: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità unica agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
0: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people.
3: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
0: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
2: Andy Giddens was the keyboard player who took over at the...
3: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
0: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
3: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
0: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
3: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa, e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente, e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
0: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is a is one of those songs.
3: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: Radio Delta.
1: E questa era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco, mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
1: A lot of different elements. E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
2: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
3: Compared to the early days, not as much.
1: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
2: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

tranne i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Tra le notizie del giorno: Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Cambiamo argomento. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le notizie del giorno: Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Cambiamo argomento. Impresa di Omrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jacob Omrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella 12ª tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious,

0: dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Tra le notizie del giorno. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Tra le notizie del giorno. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Cambiamo argomento. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le notizie del giorno. Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Cambiamo argomento. Impresa di Umrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa.

0: rossa. Jakob Ömerzell firma una grande impresa e conquista il successo nella 12ª tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Tra le notizie del giorno. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno, sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Tra le notizie del giorno. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Cambiamo argomento. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le notizie del giorno. Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Cambiamo argomento. Impresa di Omrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jacob Omrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella 12ª tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Tra le notizie del giorno. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno, sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Tra le notizie del giorno. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Cambiamo argomento. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le notizie del giorno. Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Cambiamo argomento. Impresa di Omrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jacob Omrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Tra le notizie del giorno. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

angelo e adesso siamo qua. Hanno sparato un angelo in mezzo ad una strada, a un cucciolo di sposa coperto di rugiada. Hanno sparato un angelo in braccio a suo papà. Hanno sparato un angelo e un po' d'eternità. Hanno sparato un angelo ed hanno spento un lume. Hanno sparato un angelo che era ancora in piume. Hanno sparato un angelo che ancora non sapeva gli abissi del mondo, la bestia che si cela. Hanno sparato un angelo in braccio a suo papà. Hanno sparato un angelo e ha un po' di terra.

tornava a casa, hanno sparato un angelo, come si spara un topo, come si spara un sogno.

piccoli, ancora non volava, con le sue ali tenere, ancora non camminava, con i suoi occhi a mandorla, ancora sorrideva.

0: Generazione Giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno, sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Tra le notizie del giorno. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Cambiamo argomento. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le notizie del giorno. Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Cambiamo argomento. Impresa di Omrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jacob Omrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Tra le notizie del giorno. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Italpress la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo

poco nuvolosi con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
28: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote vs Acme!
31: L'idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre!
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Delta.
33: The best music in the city, yeah.
0: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, sempre da Daniele Dalmuto, quest'oggi con tante novità. Ovviamente ci piace spaziare, farvi conoscere cose nuove, e questo è la missione di On Air, un palcoscenico radiofonico per artisti indipendenti che vogliono far conoscere la loro musica.

Ed apriamo con Antonio Fiorello, la sua canzone Vertigine, che fa parte del progetto musicale Di Musica e Parole Colorate, un viaggio virtuale nel mondo reale composto da 12 brani in parte già pubblicati nel 2025. Le canzoni dell'artista traggono ispirazione da esperienze personali o fatti di cronaca che scatenano in lui quel turbamento emotivo che si traduce nel bisogno di scrivere.

ponte Il Confine ha iniziato a suonare prima la chitarra e poi il basso assieme all'amico fraterno Massimo Deana. Fonda la sua prima band nell'87, i JK Band, assieme a Massimo Deana, Roberto Cescon, Marco Fanucchi ed Elvis Zanin, con i quali compone anche le sue prime canzoni.

E loro sono i Gate 66 con il loro singolo di nuova uscita, Vicino a me, il nuovo singolo del duo riminese, ballad elettronica viscerale estratta dall'EP Linguaggio Macchina.

Ed è la splendida voce di Giulia Tosoni con Smoking Nero, che è uscito il 10 di gennaio, il giorno del suo compleanno. Nasce da un'intuizione onirica e maturato in più di 4 anni di ricerca. Il brano esplora il conflitto tra l'eleganza di una facciata impeccabile e le sue zone d'ombra nascoste.

Ascoltare un artista emergente è come scommettere sul futuro e dare spazio a chi ha il coraggio di essere una farfalla in mezzo al vento, fragile ma determinata a volare controcorrente.

Dopo anni di silenzio e una lunga battaglia personale, Alessandro Lenzi, in arte Lenz, torna sulla scena musicale con un nuovo progetto ideato da Sauro Moretti che parla di resilienza, speranza e rinascita. Classe 95, Lenz è un musicista e cantautore bolognese che torna

Se tu sapessi di Luca Bollini, racconta le lotte e le paure di un uomo che percorre un tratto della sua vita paracodandosi ad un pezzo di legno portato dal mare tra tempeste e mareggiate.

svinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli.

reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti

scriveteci ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it per chiedere informazioni, per prendere parte ad una delle nostre puntate.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Tra le notizie del giorno. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Cambiamo argomento. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le notizie del giorno. Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot. Decine di visitatori si sono messi in fila al padiglione cinese della Biennale di Venezia, in attesa del proprio turno per assistere a uno spettacolo insolito. Un robot muoveva lentamente il suo braccio meccanico, guidando un tradizionale pennello da calligrafia cinese su un foglio di carta. Tratto dopo tratto, il pennello ha scritto due caratteri cinesi che significano rispettivamente sogno e ruscello. Cambiamo argomento. Impresa di Omrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa. Jakob Omrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella 12ª tappa della Vuelta a España 2026, la vera calar alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Tra le notizie del giorno. Governo, Locatelli stabilità decisiva per incidere su famiglie e imprese. La stabilità economica e la credibilità conquistata dall'Italia sul piano internazionale sono tra i principali risultati che il governo può rivendicare dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore longevità nella storia della Repubblica. Lo ha detto all'Ital Press la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: 6

Stiamo scivolando nella quarta parte di On Air, lo facciamo con Milena, Solo per te. Il brano nasce in piena estate, ovviamente. L'amore ha ispirato la canzone, racconta di due persone ambiziose che non rinunciano all'amore, però nella vita le difficoltà e l'ego possono subentrare.

E concludiamo con Mirko Errani, Il tuo cuore lo sa, rappresenta un punto di grande importanza per Mirko, che dedica questo brano a una persona importante che ora non c'è più e allo stesso tempo ricalca lo stile del cantautorato italiano e soprattutto bolognese, affidandosi a sonorità, armonizzazioni che rispecchiano uno stile assai caro allo stesso artista.

E si conclude questa seconda puntata della settimana di On Air. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi invito su TuneIn, Amazon Music, su Audible per poter riascoltare tutte le nostre puntate, sia quelle della settimana ma anche quelle più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Kobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Kobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scoocate, 180 ATP, per 3-6-6-3-6-4-7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Tra le notizie del giorno. Tajani formazione giovani per rafforzare percorsi di migrazione regolare. Vogliamo rafforzare i percorsi di migrazione regolare, investendo soprattutto nella formazione dei giovani e nello sviluppo delle competenze. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, in un'intervista al Sole 24 Ore, parlando della gestione dei flussi migratori e dell'attuazione del piano Mattei per l'Africa. Cambiamo argomento. Meloni, governo più longevo della storia, grazie a Coalizione Unita e Italiani. Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui suoi social. Tra le notizie del giorno. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno sconfitto in 4 set per 3-6-6-1-6-2-6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Cambiamo argomento. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Tra le notizie del giorno. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alev des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso.

complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa giusta diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.

0: Radio Delta.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Kobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Kobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Tra le notizie del giorno. Tajani formazione giovani per rafforzare percorsi di migrazione regolare. Vogliamo rafforzare i percorsi di migrazione regolare, investendo soprattutto nella formazione dei giovani e nello sviluppo delle competenze. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, in un'intervista al Sole 24 Ore, parlando della gestione dei flussi migratori e dell'attuazione del piano Mattei per l'Africa. Cambiamo argomento. Meloni, governo più longevo della storia, grazie a Coalizione Unita e Italiani. Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui suoi social. Tra le notizie del giorno. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Cambiamo argomento. Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Tra le notizie del giorno. Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto, chi parla?
2: Sì, pronto.

0: Scusi, il market. Gentilmente signora, avevate fatto voi l'ordine dei pannoloni per vitello?
1: No, niente.
0: Che ordinati?
1: Ah, non lo so, io ho sbagliato il numero perché noi proprio di pannoloni non...
0: No, quelli per i vitelli da latte, da uso animale.
1: Non so, questa è una casa privata, non so perché abbia questo numero.
0: Ma avete vitelli in casa, scusi?
1: Adesso, tu dici che mi sta prendendo in giro, vero?
0: No, cioè non sono i suoi comunque.
1: No.
0: Ok. Va bene, grazie, la saluto.
1: Grazie.

0: quando entriamo.
1: E quindi anche questi ci restano sulla coppa, pannoloni per vitelli da latte in offerta all'interno di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto per incominciare questa ultima puntata della settimana all'insegna dell'ilarità, della spensieratezza e di chi più ne ha più ne mezza, messo la Z alla fine per fare la rima baciata. Buona musica, consigli e soprattutto situazioni imbarazzanti, questo è Supermarket Show.
2: C'è Super

0: cercherai.
1: E chiudiamo la settimana quest'oggi con l'ultima puntata dell'almanacco San Bastiano delle chiavi perdute. Era il sacrestano più sbadato del nord Italia, perdeva le chiavi della chiesa almeno 3 volte a settimana, finché un giorno, disperato, le gettò in un pozzo pregando: se è tua volontà, riportamele tu. La mattina dopo trovò il mazzo appeso al cancello, infilato in una ragnatela. Il vescovo lo dichiarò protettore degli smemorati cronici e da allora chi perde qualcosa lo invoca con una breve preghiera popolare: San Bastiano, chiavi e cervello, riportami almeno quello. È patrono degli sbadati, dei portinai e di chi apre la porta di casa solo dopo averla chiusa 3 volte.

0: Sì, pronto?
1: Sì?
0: Pronto, scusi, disturbo. No, gentilmente, in merito a questo discorso che abbiamo fatto poco fa, in merito alle chiavi perdute.
1: Guarda che ho sbagliato il numero, io non ho ricevuto nessuna cosa per le chiavi perdute.
0: No, di San Bastiano, attenzione, San Bastiano.
1: No, guarda, c'è proprio un errore, non so di che cosa sta parlando.
0: Che le aveva buttate nel pozzo e poi le ha ritrovate a distanza di giorni attaccate.
1: No, guardi, la saluto, arrivederci.

0: fa il test del DNA per gioco, poi l'incredibile scoperta, arrestata la nonna, un cold case rimasto nel mistero per più di 27 anni risolto per caso con un test del DNA. Una ragazza di 23 anni, Jenna Rose Gervatoski, originaria del Michigan negli Stati Uniti, ha raccontato su TikTok l'incredibile storia in cui è stata protagonista. Grazie al suo test genetico effettuato per gioco, le autorità sono riuscite a risolvere un delitto avvenuto prima che la ragazza venisse al mondo. Il gesto della giovane ha avuto un risvolto incredibile, incastrando la nonna materna, adesso finita in manette.
1: Pronto, chi parla?
0: Sì, scusi, no, per questa notizia, alla fine era stata la nonna poi.
1: Cosa?
0: No, dicevo, era stata la nonna in base al test del DNA.
1: Ho capito, io la saluto.
0: No, ha sentito la notizia?
1: Che notizia?
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: quando torno.
1: Pronto?
2: Pronto signora, salve, chiedo scusa. Allora oggi abbiamo Heartache Tonight, sempre estratto dal disco degli Eagles.
1: Non mi interessa, buonasera.
2: Heartache Tonight, brano energico, quasi da rock and roll party, ma con tema serio, la fine di una relazione, la disperazione che precede la notte. Il testo è stato scritto da Hanley, Frey, Bob Seger e J.D. Souther. Piccolo aneddoto, fu il singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.

0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, salve, scusi. No, volevo chiedere, questo brano qui, quindi, è stato singolo numero uno negli Stati Uniti. Questa canzone, Heartache Tonight, singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.
1: Non ho capito niente e adesso metto giù il telefono, lo vedo pure.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente Supermarket Meteo. Chiamavamo in merito alla situazione meteorologica odierna sulla zona di Livorno.
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare che non riusciamo a coprire la zona, se ci potesse dire indicativamente com'è stata la giornata di oggi.
1: Bella, ventosa ma buona.
2: Buona, un po' ventosa, ma ovviamente con temperature che si stanno alzando un pochino visto il periodo.
1: Non lo so ora.
2: Ecco, non è stato freddo, ecco, l'importante è quello lì. Quindi ventosa e soleggiata, giusto?
1: Sì.
2: Esatto. Prima di salutarla ci può dire eventualmente anche i mari, se li vede lei, Venus, erano mossi o agitati?
1: Guardi,
3: ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: Radio Delta.

0: E questo è il Supermarket Show anche oggi venerdì. Come consuetudine facciamo tutti i giorni, ci dedichiamo al mercato, miglior mercato indipendente, tra gli scaffali del nostro supermercato virtuale. Con noi telefonicamente, con il suo singolo Far Away, Luke Stone, che è già collegato. Luke, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
0: Ciao Luke, allora quest'oggi tu parli in questa tua canzone di una tematica che è molto di attualità in questo periodo. Stiamo parlando di una denuncia contro la violenza sulle donne, soprattutto dopo aver visionato una serie TV che parla appunto dei famosi Epstein File, di cui tanto si sente parlare. Tu hai raccontato che la visione della serie Epstein File ha agito da catalizzatore, la musica sembrava avere già le parole dentro di sé. Qual è stata l'emozione predominante che ti ha spinto a trasformare quello shock visivo in una denuncia in musica come Far Away?
1: Penso che il sentimento predominante appunto sia stato un senso di rabbia nei confronti dell'umanità in genere, perché vedo che nonostante negli ultimi anni non si faccia altro che di parlare di non violenza e di alcun tipo di abuso verso soprattutto il gentil sesso, le cose continuano a peggiorare. Allora lì ho avuto una sorta di chiamata, chiamala così, di scrivere subito qualcosa che sentivo dentro. E devo essere sincero, non mi aspettavo dei feedback così positivi, perché è uscita da 3 giorni, ma la canzone è letteralmente entrando nei cuori di ogni singola persona.
0: E affrontare il tema della violenza sulle donne, ovviamente se si parla di Epstein, non solo lì, perché comunque lì prende tutta una serie di cose bruttissime che sono accadute, però proprio il tema della violenza sulle donne richiede una grande sensibilità. In che modo il tappeto sonoro di questo brano riesce a dare forza al messaggio, e a cosa speri che arrivi dritto allo stomaco a chi ascolta questa traccia per la prima volta?
1: Io penso che innanzitutto la mia melodia è nata così di getto ed è si è legata subito alle parole. Il messaggio parla chiaro, è una storia di appunto questa ragazza che dopo anni e anni di abusi e di violenze ricevute riesce a capire che è arrivato il momento di cambiare pagina e di correre il più lontano possibile, quindi va molto lontano, far away, e da lì penso che la musica

0: Musica appunto parli da sé, le parole fanno da cornice ad un tappeto che, devo essere anche sincero, sono stato benedetto ad aver la comprensione del mio producer, che è Raffaele Montanari della PMS Studio, che voglio salutare carissimamente. Ciao Raffa, da lì è appunto nata questa Faraway, ed è un messaggio rivolto a tutte le persone, non solo, ovviamente parto dalle donne, ma come violenza intendo tanti tipi di violenza, certo, fisica, certo, mentale, eccetera, eccetera. Quindi
1: esatto,
0: sì,
1: esatto.
0: Psicologica, certo.
1: Ascolta Luke, questa ultima domanda, oggi la musica è un po' un'arma a doppio taglio, secondo te ha ancora il potere di poter sensibilizzare positivamente davanti poi più che altro a situazioni musicali che sembra quasi che abbiano l'effetto opposto? Vediamo un attimino anche di che cosa parlano certe tipologie di canzoni nella trap specialmente, esatto, che diventano una sorta di veicolo di violenza in tutti questi, esatto, queste baby gang che troviamo in giro, che ovviamente si nutrono di queste sonorità. Pensi che la musica possa avere ancora questa forza in positivo?
0: Certo, assolutissimamente, la musica è terapia, la musica io dico sempre che è in grado di costruire e di distruggere. Oggi noi prendiamo la musica come una sorta di forma di intrattenimento, ma chi sta al top, al vertice di tutto, sa il potere della musica, sa il potere dei propri artisti, e quindi li incita molto spesso ad avere tematiche di violenza, di abusi, di conflitti, proprio perché alcune parole entrano, si immagazzinano nel subconscio degli ascoltatori e con il tempo diventano realtà, diventano materia. Quindi io penso letteralmente che la musica possa risanare questa ferita, possa riguarirla, e spero che appunto voi ci diate modo di farlo, perché sta anche a voi ragazzi, sta a voi ad ascoltarla e a farla entrare dentro di voi e a farvi curare ed indicare la via.
1: Luke, prima di ascoltare il tuo singolo Far Away, dei contatti social, dove poterti trovare sul web?
0: Grazie a Dio mi potete trovare ovunque, su Instagram Lukestone Vision, su TikTok Lukestone, Facebook Lukestone, poi ovviamente cercate la PMS Studio, che è la mia etichetta discografica, e lì troverete tutti i contatti di questo mondo. Grazie ancora per avermi ospitato, sei stato gentile, grazie.
1: Luke, grazie a te per essere stato in nostra compagnia. A questo punto ci ascoltiamo Far Away, grazie per essere stato al supermarket.
0: Ciao ragazzi, grazie, ciao.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Sì, pronto, scusi, la rosticceria Suina di Quarrata. E il timballo, a che ora passate stasera? Per 7:30?
1: No, guarda, ho sbagliato perché qui siamo una famiglia che...
0: Di che?
1: Una famiglia.
0: No, capito, però c'è il timballo di Lampredotto che avevate ordinato.
1: No, no, qui non ho ordinato niente io.
0: E chi l'ha ordinato, scusi? Il timballo da 15 kg quasi di Lampredotto.
1: Che cosa?
0: Timballo di Lampredotto, di trippa.
1: Ah, no, no, no. No, io sono sola, guardi.
0: È tutto suo? Cioè, l'ha ordinato per lei?
1: No, no, io non ho ordinato niente.
0: Ma scusi, chi l'ha ordinato allora? Che ci facciamo noi 15 kg di timballo?
1: Ma scusi, lei.
0: Non ho capito,
1: chi
0: scusi.
1: Vuole?
0: Sì.
1: Chi vuole lei?
0: Noi siamo la rosticceria Suina di Quarrata.
1: Sì.
0: Avevate ordinato
1: capito
0: il timballo.
1: Ho capito, ma lei chi vuole? Noi, sbagliato.
0: Qui era stato ordinato a nome di Mariani, con questo numero.
1: Mariani è morto, non c'è più.
0: Ma ho capito, ma sarà stato qualcun altro a nome suo, scusi.
1: 14 anni.
0: Vabbè, mica è venuto 14 anni fa a ordinarlo, scusi, mi perdoni, ma chi l'ha ordinato sto timballo?
1: Ah, io non lo so chi vuole lei.
0: L'ha ordinato lei? Chi è? Qualche suo nipote, qualcuno?
1: No, no, io no.
0: E che ci facciamo noi adesso?
1: Ah, io non lo so perché non ho ordinato niente.
0: Perché il timballo di coso, poi di Lampredotto, è una cosa che non è che si mangia abitualmente.
1: Sì, lo so.
0: Non è che dice faccio una fetta di trippa, dove lo mettiamo?
1: Sì, ha ragione. Però io non ho ordinato niente.
0: Ho capito. Si saranno sbagliati,
1: ha
0: dice.
1: Ha sbagliato.
0: Perché lei non la mangia la trippa, non le piace.
1: Ne voglia.
0: Ah, le piace?
1: Sì.
0: E che allora come mai non ah, qui, cioè le piace ma non
1: come
0: la...
1: Come mai? Questa è una casa privata, scusi.
0: Sì, sì.
1: E che vuole da me?
0: No, non ha capito, ho detto lei le piace la trippa ma non ha ordinato il timballo, quello che volevo dire.
1: No, niente, non ho ordinato niente.
0: Ma di solito la trippa, scusi se mi permetto, come la fa, in umido o col timballo fatto tipo a tortino?
1: Non lo so, non la fa mai.
0: La compra già
1: la
0: fatta?
1: La prendo fatta.
0: Buona la trippa, in umido con sopra il pecorino?
1: Sì.
0: Grattugiato. Va bene, allora la saluto, scusi.
1: Di niente.

0: gesto d'amore.
1: Cari amici, si conclude la nostra settimana di oggi con il vostro supermarket di fiducia, Supermarket Show. Giunge al termine questa puntata. Vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i podcast delle nostre interviste. Cercate le interviste di Supermarket per seguire gli artisti che vengono all'interno del nostro market a presentare la loro musica. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Tra le notizie del giorno. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scoocate, 180 ATP, per 3-6-6-3-6-4-7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Cambiamo argomento. Tajani formazione giovani per rafforzare percorsi di migrazione regolare. Vogliamo rafforzare i percorsi di migrazione regolare, investendo soprattutto nella formazione dei giovani e nello sviluppo delle competenze. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, in un

0: assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno, sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Tra le notizie del giorno: Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
22: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
24: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
26: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
27: Penso che non sia semplicemente una macchina.
25: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
25: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
25: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
30: Siete le sorelle Owens?
31: Sì, se amiamo qualcuno muore.
30: Ma dai.
25: A settembre
31: siamo streghe.
25: Ritorna la magia.
31: E siamo maledette.
25: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
32: Aspetto questo momento da un'eternità.
33: Sì, è vero.
25: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
34: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
35: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
36: Odio questa notte.
37: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
38: Sono Owen.
39: Anne.
38: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
40: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
41: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
42: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
40: A me importa.
43: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
44: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Tra le notizie del giorno: Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6-6-3-6-4-7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Cambiamo argomento. Tajani formazione giovani per rafforzare percorsi di migrazione regolare. Vogliamo rafforzare i percorsi di migrazione regolare, investendo soprattutto nella formazione dei giovani e nello sviluppo delle competenze. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, in un'intervista al Sole 24 Ore, parlando della gestione dei flussi migratori e dell'attuazione del piano Mattei per l'Africa. Tra le notizie del giorno: Meloni, governo più longevo della storia, grazie a Coalizione Unita e Italiani. Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui suoi social. Cambiamo argomento. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno sconfitto in 4 set per 3-6-6-1-6-2-6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Tra le notizie del giorno: Salvini sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre. Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cosa fare a lungo termine. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio, Rete 4. Dall'estero. Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime. In mattinata è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero cinese degli esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scocate, 180 ATP, per 3-6-6-3-6-4-7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Tra le notizie del giorno. Gruppo Eco Eridania, De Franchi nuovo direttore della divisione Public Affairs. Gruppo Eco Eridania, azienda attiva a livello europeo nel settore dei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell'end of waste, prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento con un ulteriore rafforzamento della governance. Dal 1 settembre è infatti operativa la nuova divisione Public Affairs, guidata da Rocco De Franchi. Cambiamo argomento. Tajani formazione giovani per rafforzare percorsi di migrazione regolare. Vogliamo rafforzare i percorsi di migrazione regolare, investendo soprattutto nella formazione dei giovani e nello sviluppo delle competenze. Lo ha detto il vice

0: turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno, sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeney, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Dimensione Radio, Dimensione

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac, e alla numero 16 Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli, e alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Su

siamo amici. Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8 Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6 Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5 Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3 Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2 Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana, Madame con Mama.

E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso di tanti giovani talenti, accompagnato il cammino di artisti già affermati e soprattutto continuato a fare

0: povertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao!
1: Ciao!

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scoukate, 180 ATP, per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Tra le notizie del giorno. Gruppo Eco Eridania, De Franchi nuovo direttore della divisione Public Affairs. Gruppo Eco Eridania, azienda attiva a livello europeo nel settore dei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell'end of waste, prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento con un ulteriore rafforzamento della governance. Dal 1 settembre è infatti operativa la nuova divisione Public Affairs, guidata da Rocco De Franchi. Cambiamo argomento. Tajani formazione giovani per rafforzare percorsi di migrazione regolare. Vogliamo rafforzare i percorsi di migrazione regolare, investendo soprattutto nella formazione dei giovani e nello sviluppo delle competenze. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, in un'intervista al Sole 24 Ore, parlando della gestione dei flussi migratori e dell'attuazione del piano Mattei per l'Africa. Tra le notizie del giorno. Meloni, governo più longevo della storia, grazie a Coalizione Unita e Italiani. Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui suoi social. Cambiamo argomento. Darderi al terzo turno degli US Open, fuori Musetti e Bellucci. Si assottiglia la battuta italiana agli US Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo slam newyorkese al secondo turno sconfitto in 4 set per 3-6, 6-1, 6-2,

Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego,

0: disse:
1: vieni a casa mia. Cosa mai potevo far? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò,
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gasperini innamorato della Roma. Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare. Gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria. Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Cambiamo argomento. Mattarella tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Tra le notizie del giorno. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6-6-3-6-4-7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Cambiamo argomento. Gruppo Eco Eridania, De Franchi nuovo direttore della divisione Public Affairs. Gruppo Eco Eridania, azienda attiva a livello europeo nel settore dei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nel land of waste, prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento con un ulteriore rafforzamento della governance. Dal 1 settembre è infatti operativa la nuova divisione Public Affairs, guidata da Rocco De Franchi. Tra le notizie del giorno. Tajani formazione giovani per rafforzare percorsi di migrazione regolare. Vogliamo rafforzare i percorsi di migrazione regolare, investendo soprattutto nella formazione dei giovani e nello sviluppo delle competenze.

0: L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

ero andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gasperini innamorato della Roma. Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare. Gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria. Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Cambiamo argomento. Mattarella tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni

0: per 3 a 6, 6 a 3, 6 a 4, 7 a 5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Cambiamo argomento. Gruppo Eco Eridania, De Franchi nuovo direttore della divisione Public Affairs. Gruppo Eco Eridania, azienda attiva a livello europeo nel settore dei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell'end of waste. Prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento con un ulteriore rafforzamento della governance. Dal 1 settembre è infatti operativa la nuova divisione Public Affairs, guidata da Rocco De Franchi. Tra le notizie del giorno. Tajani formazione giovani per rafforzare percorsi di migrazione regolare. Vogliamo rafforzare i percorsi di migrazione regolare, investendo soprattutto nella formazione dei giovani e nello sviluppo delle competenze. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, in un'intervista al Sole 24 Ore, parlando della gestione dei flussi migratori e dell'attuazione del piano Mattei per l'Africa. Cambiamo argomento. Meloni, governo più longevo della storia, grazie a Coalizione Unita e Italiani. Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui suoi social. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi, bel tempo altrove salvo locali nubi basse in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro orientali e Friuli, per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Ilmet meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

Io e te, io e te, perché io e te? Qualcuno ha scelto forse per noi. Mi sono svegliato solo, poi ho incontrato te. L'esistenza un volo, volo diventò per me. E la stagione nuova dietro il vetro

0: Io e te, io e te, perché io e te? Qualcuno ha scelto forse
1: per... Radio

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Cambiamo argomento. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Tra le notizie del giorno. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6-6-3-6-4-7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Cambiamo argomento. Gruppo Eco Eridania, De Franchi nuovo direttore della divisione Public Affairs. Gruppo Eco Eridania, azienda attiva a livello europeo nel settore dei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell'end of waste, prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento con un ulteriore rafforzamento della governance. Dal 1 settembre è infatti operativa la nuova divisione Public Affairs, guidata da Rocco De Franchi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, residui addensamenti sui

0: Regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
11: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello?
19: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. A Perugia nasce il Comitato Regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del Comitato Regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Cambiamo argomento. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Tra le notizie del giorno. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scoocate, 180 ATP, per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Cambiamo argomento. Gruppo Eco Eridania, De Franchi nuovo direttore della divisione Public Affairs. Gruppo Eco Eridania, azienda attiva a livello europeo nel settore dei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell'end of waste, prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento con un ulteriore rafforzamento della governance. Dal 1 settembre è infatti operativa la nuova divisione Public Affairs, guidata da Rocco De Franchi. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, informazione in Liguria. Nella mattinata di domani, situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata, qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto, nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto, chi parla?
4: Sì, pronto, scusi, il market. Gentilmente signora, avevate fatto voi l'ordine dei pannoloni per vitello?
0: No, niente.
4: Gli ordinati?
0: Ah, non lo so, io ho sbagliato il numero perché noi proprio di pannoloni non...
4: No, quelli per i vitelli da latte, da uso animale.
0: Non lo so, questa è una casa privata, non so perché abbia questo numero.
4: Ma avete vitelli in casa, scusi?
0: Ma adesso che mi sta prendendo in giro, vero?
4: No, cioè non sono i suoi comunque.
0: No.
4: Ok, va bene, grazie, la saluto.
0: Grazie.

0: non entra.
1: E quindi anche questi ci restano sulla coppa, pannoloni per vitelli da latte in offerta all'interno di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto per incominciare questa ultima puntata della settimana all'insegna dell'ilarità, della spensieratezza e di chi più ne ha più ne mezza. Messo la Z alla fine per fare la rima baciata. Buona musica, consigli e soprattutto situazioni imbarazzanti, questo è Supermarket Show.
2: Cesso!

0: cercherai.
1: E chiudiamo la settimana quest'oggi con l'ultima puntata dell'almanacco San Bastiano delle chiavi perdute. Era il sacrestano più sbadato del nord Italia, perdeva le chiavi della chiesa almeno 3 volte a settimana, finché un giorno, disperato, le gettò in un pozzo pregando: se è tua volontà, riportamele tu. La mattina dopo trovò il mazzo appeso al cancello, infilato in una ragnatela. Il vescovo lo dichiarò protettore degli smemorati cronici e da allora chi perde qualcosa lo invoca con una breve preghiera popolare: San Bastiano, chiavi e cervello, riportami almeno quello. È patrono degli sbadati, dei portinai e di chi apre la porta di casa solo dopo averla chiusa 3 volte.

0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Pronto, scusi, disturbo. No, gentilmente, in merito a questo quel discorso che abbiamo fatto poco fa, in merito alle chiavi perdute.
1: Guarda che ho sbagliato il numero, io non ho ricevuto nessuna cosa per le chiavi perdute.
0: No, di San Bastiano, San Bastiano.
1: No, guardi, c'è proprio un errore, non so di che cosa sta parlando.
0: Che le aveva buttate nel pozzo e poi le ha ritrovate a distanza di giorni attaccate su.
1: No, guardi, la saluto.

0: Fa il test del DNA per gioco, poi l'incredibile scoperta: arrestata la nonna. Un cold case è rimasto nel mistero per più di 27 anni, risolto per caso con un test del DNA. Una ragazza di 23 anni, Jenna Rose Gervatowski, originaria del Michigan negli Stati Uniti, ha raccontato su TikTok l'incredibile storia in cui è stata protagonista. Grazie al suo test genetico effettuato per gioco, le autorità sono riuscite a risolvere un delitto avvenuto prima che la ragazza venisse al mondo. Il gesto della giovane ha avuto un risvolto incredibile, incastrando la nonna materna, adesso finita in manette.
1: Pronto, chi parla?
0: Sì, scusi, no, per questa notizia, alla fine era stata la nonna poi.
1: Cosa?
0: No, dicevo, era stata la nonna in base al test del DNA.
1: Ho capito io, la
0: no,
1: saluto.
0: Ha sentito la notizia?
1: Che notizia?
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: quando torno.
1: Pronto?
2: Pronto signora, salve, chiedo scusa. Allora oggi abbiamo Heartache Tonight, sempre estratto dal disco degli Eagles.
1: Non mi interessa, buonasera.
2: Heartache Tonight, brano energico, quasi da rock and roll party. Ma con tema serio, la fine di una relazione, la disperazione che precede la notte. Il testo è stato scritto da Hanley, Frey, Bob Seger e J. Day Souther. Piccolo aneddoto, fu il singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.

0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, salve, scusi. No, volevo chiedere, questo brano qui, quindi, è stato singolo numero uno negli Stati Uniti. Questa canzone, Heartache Tonight, singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.
1: Non ho capito niente e adesso metto giù il telefono, lo vedo pure.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente, supermarket meteo. Chiamavamo in merito alla situazione meteorologica odierna sulla zona di Livorno.
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare che non riusciamo a coprire la zona, se ci potesse dire indicativamente com'è stata la giornata di oggi.
1: Bella, ventosa, ma buona.
2: Buona, un po' ventosa, ma ovviamente con temperature che si stanno alzando un pochino, visto il periodo.
1: Non lo so ora.
2: Ecco, non è stato freddo, ecco, l'importante è quello lì.
1: No.
2: Quindi ventosa e soleggiata, giusto?
1: Sì.
2: Esatto, prima di salutarla ci può dire eventualmente anche i mari, se li vede lei, Venus, erano mossi o agitati?
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: E questo è il Supermarket Show anche oggi venerdì. Come consuetudine facciamo tutti i giorni, ci dedichiamo al mercato, miglior mercato indipendente tra gli scaffali del nostro supermercato virtuale. Con noi telefonicamente, con il suo singolo Far Away, Luke Stone, che è già collegato. Luke, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
0: Ciao Luke, allora quest'oggi tu parli in questa tua canzone di una tematica che è molto di attualità in questo periodo. Stiamo parlando di una denuncia contro la violenza sulle donne, soprattutto dopo aver visionato una serie TV che parla appunto dei famosi Epstein File, di cui tanto si sente parlare. Tu hai raccontato che la visione della serie Epstein File ha agito da catalizzatore. La musica sembrava avere già le parole dentro di sé. Qual è stata l'emozione predominante che ti ha spinto a trasformare quello shock visivo in una denuncia in musica come Far Away?
1: Penso che il sentimento predominante appunto sia stato un senso di rabbia nei confronti dell'umanità in genere, perché vedo che nonostante negli ultimi anni non si faccia altro che di parlare di non violenza e di alcun tipo di abuso verso soprattutto il gentil sesso, le cose continuano a peggiorare. Allora lì ho avuto una sorta di chiamata, chiamala così, di scrivere subito qualcosa che sentivo dentro, e devo essere sincero, non mi aspettavo dei feedback così positivi, perché è uscita da 3 giorni, ma la canzone è letteralmente entrando nei cuori di ogni singola persona.
0: E affrontare il tema della violenza sulle donne, ovviamente se si parla di Epstein non solo lì, perché comunque lì prende tutta una serie di cose bruttissime che sono accadute, però proprio il tema della violenza sulle donne richiede una grande sensibilità. In che modo il tappeto sonoro di questo brano riesce a dare forza al messaggio, e a cosa speri che arrivi dritto allo stomaco a chi ascolta questa traccia per la prima volta?
1: Io penso che innanzitutto la mia melodia è nata così di getto ed si è legata subito alle parole. Il messaggio parla chiaro, è una storia di appunto questa ragazza che dopo anni e anni di abusi e di violenze ricevute riesce a capire che è arrivato il momento di cambiare pagina e di correre il più lontano possibile, quindi va molto lontano, far away. E da lì penso che la musica appunto parli da sé, le parole fanno da cornice ad un tappeto che, devo essere anche sincero, sono stato benedetto ad aver la comprensione del mio producer, che è Raffaele Montanari della PMS Studio, che voglio salutare carissimamente. Ciao Raffa. Da lì appunto è nata questa Far Away, ed è un messaggio rivolto a tutte le persone, non solo, ovviamente parto dalle donne, ma come violenza intendo tante tipi di violenza, certo, fisica, certo, mentale, eccetera,
0: psicologica,
1: quindi
0: esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: psicologica, certo.
0: Ascolta Luke, questa ultima domanda, e oggi la musica è un po' un'arma a doppio taglio. Secondo te ha ancora il potere di poter sensibilizzare positivamente davanti poi più che altro a situazioni musicali che sembra quasi che abbiano l'effetto opposto? Vediamo un attimino anche di che cosa parlano certe tipologie di canzoni nella trap specialmente,
1: esatto,
0: che diventano una sorta di veicolo di violenza in tutti questi,
1: esatto,
0: queste baby gang che troviamo in giro, che ovviamente si nutrono di queste sonorità. Pensi che la musica possa avere ancora questa forza in positivo?
1: Certo, assolutissimamente, la musica è terapia, la musica io dico sempre che è in grado di costruire e di distruggere. Oggi noi prendiamo la musica come una sorta di forma di intrattenimento, ma chi sta al top, al vertice di tutto, sa il potere della musica, sa il potere dei propri artisti, e quindi li incita molto spesso ad avere tematiche di violenza, di abusi, di conflitti, proprio perché? Perché alcune parole entrano, si immagazzinano nel subconscio degli ascoltatori e con il tempo diventano realtà, diventano materia. Quindi io penso letteralmente che la musica possa risanare questa ferita, possa riguarirla, e spero che appunto voi ci diate modo di farlo, perché sta anche a voi ragazzi, sta a voi ad ascoltarla e a farla entrare dentro di voi e a farvi curare ed indicare la via.
0: Luke, prima di ascoltare il tuo singolo Far Away, dei contatti social, dove poterti trovare sul web?
1: Grazie a Dio mi potete trovare ovunque, su Instagram Luke Stone Vision, su TikTok Luke Stone, Facebook Luke Stone, poi ovviamente cercate la PMS Studio, che è la mia etichetta discografica, e lì troverete tutti i contatti di questo mondo. Grazie ancora per avermi ospitato, sei stato gentile, grazie.
0: Luke, grazie a te per essere stato in nostra compagnia, a questo punto ci ascoltiamo Far Away, grazie per essere stato al Supermarket.
1: Ciao ragazzi, grazie, ciao.

0: Sì, pronto, scusi, la rosticceria Suina di Quarrata. E il timballo a che ora passate stasera? Per 7:30?
1: No, guarda, ho sbagliato perché qui siamo una famiglia che...
0: Di che?
1: Una famiglia.
0: No, ho capito, però c'è il timballo di Lampredotto che avevate ordinato.
1: No, qui non ho ordinato niente io.
0: E chi l'ha ordinato, scusi? Il timballo da 15 kg quasi di Lampredotto.
1: Che cosa?
0: Timballo di Lampredotto, di trippa.
1: Ah, no, io sono sola, guardi.
0: È tutto suo? Cioè, l'ha ordinato per lei?
1: No, io non ho ordinato niente.
0: Ma scusi, chi l'ha ordinato allora? Che ci facciamo noi 15 kg di timballo?
1: Ma lei...
0: Non ho capito,
1: chi
0: scusi.
1: Vuole?
0: Sì.
1: Chi vuole lei?
0: Noi siamo la rosticceria Suina di Quarrata.
1: Sì.
0: Avevate ordinato il timballo.
1: Ho capito, ma lei chi vuole? Ha sbagliato.
0: Qui era stato ordinato a nome di Mariani, con questo numero.
1: Mariani è morto, non c'è più.
0: No, ho capito, ma sarà stato qualcun altro a nome suo, scusi.
1: Che cazzo, 14 anni.
0: Vabbè, mica è venuto 14 anni fa a ordinarlo, scusi, mi perdoni, ma chi l'ha ordinato sto timballo?
1: Ma io non lo so chi vuole lei.
0: L'ha ordinato lei? Chi è? Qualche suo nipote, qualcuno?
1: No, io no.
0: E che ci facciamo noi adesso?
1: Ah, io non lo so perché non ho ordinato niente.
0: Perché il timballo di coso, poi di Lampredotto, è una cosa che non è che si mangia abitualmente.
1: Sì, lo so.
0: Non è che dice faccio una fetta di trippa, dove lo mettiamo?
1: Sì, ha ragione, però io non ho ordinato niente.
0: Ho capito, si sarà sbagliati, dice?
1: Ha sbagliato.
0: Perché lei non la mangia la trippa, non le piace.
1: Ne voglia.
0: Ah, le piace?
1: Come no? Sì.
0: E che allora come mai non... Ah, cioè le piace ma non
1: come
0: la...
1: Come mai? Questa è una casa privata, scusi.
0: Sì.
1: Che vuole da me?
0: No, non ha capito. Ho detto lei le piace la trippa, ma non ha ordinato il timballo, quello che volevo dire.
1: No, niente, non ho ordinato niente.
0: Ma di solito la trippa, scusi, se mi permetto, come la fa? In umido o col timballo fatto tipo a tortino?
1: Non la so mai.
0: La compra già fatta.
1: La prendo fatta.
0: Buona la trippa, in umido con sopra il pecorino.
1: Sì.
0: Grattugiato. Va bene, allora la saluto, scusi.
1: Di niente.

0: d'amore.
1: Cari amici, si conclude la nostra settimana di oggi con il vostro supermarket di fiducia, Supermarket Show. Giunge al termine questa puntata. Vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i podcast delle nostre interviste. Cercate le interviste di Supermarket per seguire gli artisti che vengono all'interno del nostro market a presentare la loro musica. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Cina amplia l'assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi. La Cina amplierà la copertura dell'assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6-6-3-6-4-7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni di Chiara Donadi. Alev des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa giusta diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni. In libreria da Marsilio. Radio

con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata. Coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata. La femminilità lasciata là sotto il lenzuolo mi fai venire la voglia

tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso. La voglia che io avevo di ricominciare nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la Cina amplia l'assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi. La Cina amplierà la copertura dell'assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Tra le notizie del giorno, Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno, Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno, Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6-6-3-6-4-7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro viaggio settimanale tra nuove canzoni, artisti, storie e soprattutto tanta voglia di scoprire cosa sta accadendo nella musica italiana. Siamo ormai all'ultima parte di agosto, l'estate comincia lentamente a cambiare atmosfera, le giornate si accorciano, qualcuno è già rientrato dalle vacanze e invece qualcun altro prova disperatamente a farle durare ancora un po'. Ma c'è una cosa che non conosce stagioni: la musica nuova. Ogni settimana arrivano singoli, album, nuovi progetti e nuove voci. Alcune le conosciamo già, le altre le incontriamo per la prima volta. Ed è proprio questa la scoperta, il cuore di Suoni all'Alba. Perché qui non ci interessa soltanto sapere che cosa è uscito, vogliamo sapere cosa c'è dentro. Anche oggi avremo nuovi artisti da incontrare, nuove produzioni da ascoltare, attraversando generi, esperienze e percorsi differenti. Allora, ovunque siate, a casa, in ufficio, in automobile o magari ancora sotto un ombrellone a difendere gli ultimi giorni di agosto, alzate un po' il volume. Questa è una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: E cominciamo gli incontri di questa nuova puntata di Suoni all'Alba con una canzone che parte da una domanda. Una domanda semplice, almeno nella forma, perché nella sostanza è una di quelle domande davanti alle quali non è così facile rispondere. Quanto vale una vita quando quella vita non è la nostra? Il nostro primo incontro di oggi è con i 21 Rulli e con il cantautore Francesco Picciano, insieme nel nuovo singolo La tua vita veramente. Viviamo in un tempo nel quale guerre, migrazioni, sofferenze e tragedie umanitarie entrano continuamente nelle nostre case attraverso uno schermo. Vediamo immagini, leggiamo numeri, scorriamo una notizia e pochi secondi dopo ne incontriamo un'altra. E allora il rischio è che dietro quei numeri cominciamo a non vedere più le persone. La tua vita veramente non racconta direttamente una guerra e non cerca neppure di indicarci da quale parte schierarci. Fa qualcosa di forse ancora più difficile. Ci chiede di guardare dentro di noi. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono a Suoni all'Alba Francesco Picciano. Ciao Francesco e benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Grazie a te. Francesco, parto dalla domanda sulla quale avete costruito praticamente tutta la canzone. Quanto vale una vita quando non è la nostra? Ecco, come nasce questa domanda così semplice, allo stesso tempo così difficile, e poi come ci si costruisce sopra la canzone?
1: Allora, quanto vale una vita quando non è la tua? Una domanda che è nata spontanea in questo periodo di guerra, in questo periodo di grandi difficoltà e turbamenti per tutti. Noi eravamo in studio a suonare come facciamo di solito e ci è venuto in mente di estendere una domanda che era contenuta in una canzone, di parlarne, ed è nata appunto La tua vita veramente, che è una canzone di cui sono molto contento perché nasce appunto in collaborazione con i 21 Rulli, che, come dicevi tu prima, è una banda inclusiva di Rizzone, ed è molto interessante che a provocarsi in questo modo sia proprio una banda come loro.
0: Ecco, noi viviamo circondati da immagini di guerre, di migrazioni, di tragedie, sono cose che vediamo tutti i giorni. Ecco, secondo voi il problema oggi non è che sappiamo troppo poco, ma forse paradossalmente che vediamo troppo, no? E quindi rischiamo a un certo punto di diventare insensibili.
1: Sì, è proprio come dici tu. Il problema è che ci abituiamo alle cose. Tanto tempo fa si parlava, cioè non troppo tempo fa, si parlava tantissimo ogni giorno della, per esempio, della guerra fra la Russia e l'Ucraina, e oggi vediamo quelle stesse notizie, vediamo un quadro che peggiora sempre, ma non ci stupiamo più, è un po' come se la cosa ci sembra quasi che non ci riguardi più.
0: Certo.
1: E questo è una cosa davvero brutta ed è la conseguenza di quello che tu stavi adesso raccontando.
0: Nel presentare questo singolo, La tua vita veramente, avete fatto una scelta molto molto precisa. Non volete slogan, non volete schieramenti e forse neanche delle risposte. Ecco, avete preferito lasciare tutto a chi ascolta la canzone, di lasciare tutto all'ascoltatore e far sì che l'ascoltatore poi alla fine si ponga una domanda.
1: Sì, questa era l'idea, cioè di non dare risposte, che le risposte sono sempre personali.

0: ma di provocare una domanda, che è la domanda iniziale, cioè la tua quanto vale una vita quando non è la tua? Cioè quello che, come dice il ritornello della canzone, anche se fai finta di niente è la tua vita veramente, no? E quindi questa è un po' l'idea, cioè di fermarsi un attimo e cercare di pensare e di guardare quello che succede senza che sia semplicemente uno scroll.
1: Certo, c'è anche una frase che ci colpisce molto: quando la sofferenza perde un volto diventa quasi un concetto astratto. È questa la trasformazione della persona in un numero ed è un pericolo grande secondo voi?
0: Sì, è proprio come dici tu. Cioè noi ragioniamo in termini di numeri, ormai in qualunque settore. Una canzone vale se ha 1 milione di streaming, e una persona vale se la conosci. Però una canzone vale in sé e una persona vale in sé, non vale soltanto in quanto tu sei coinvolto in quella storia oppure no. E questo è un grande tema su cui è bello riflettere, secondo me.
1: Certo, assolutamente sì. Francesco Picciano e i 21 Rulli sono due esperienze apparentemente differenti, no? Ecco, come nasce questo sodalizio? Quando è che hai capito che tutto poteva diventare una sola voce?
0: Guarda, nasce da, come tutte le cose belle, da un'amicizia. Io sono amico di alcuni degli elementi dei 21 Rulli, in particolare del loro direttore che è Marco Capelli, e loro avevano voglia di cimentarsi in canzoni inedite e nell'amicizia con lui è venuto fuori questo brano. E per me è stata anche una grande occasione, perché come sempre accade, l'esperienza più bella alla fine credo di averla fatta io.
1: Ecco, spesso, no, succede anche con le migliori intenzioni che si racconti la disabilità e finiamo per mettere al centro proprio la disabilità. Voi invece sembrate aver voler fare l'esatto contrario: prima la persona, poi eventualmente l'etichetta. E è questa l'idea, il nocciolo fondamentale di questo progetto.
0: Sì, perché il punto è che facciamo canzoni e questa ritenevamo che fosse una bella canzone che meritava di essere ascoltata, almeno secondo noi. E questa era la cosa importante. Non ci sono altri messaggi. Qui ci sono ragazzi diversi, ciascuno con i suoi temi, e quindi era bella l'idea appunto di mettersi insieme e fare una canzone insieme.
1: La vostra musica utilizza dei ritmi tribali, c'è dell'elettronica, ci sono degli strumenti costruiti con materiale di recupero. È questa la particolarità sonora che a un certo punto regola quella che è l'identità dei 21 Rulli, oppure i 21 Rulli sono un esperimento, quindi chissà, possono fare anche dell'altro?
0: Sì, secondo me i ragazzi possono fare di tutto, sicuramente partono da lì, ma l'idea è che si coinvolgano sempre di più nel mondo della canzone, perché hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. Sono una grande esperienza che nasce nell'alveo della fondazione Rulli Frulli. E questa è solo l'inizio per loro.
1: Ecco Francesco, volevo venire un po' a quello che è il tuo percorso, no? Tu arrivi dall'esperienza con i Radio Londra, due finali a Musicultura, autore, produttore, hai lavorato anche per format televisivi nazionali, fino al tuo album solista Zapotec. Che cosa hai trovato nei 21 Rulli che magari in tutto questo non avevi ancora incontrato?
0: Ma guarda, le cose belle, se uno c'è, si trovano ovunque. Sicuramente con loro ho trovato un desidero continuare a portare avanti.
1: Leggendo la comunicazione si dice che proprio persone che la società tende spesso a definire attraverso i propri limiti riescono invece a offrirci uno sguardo molto limpido su quello che è il valore della vita. Siamo noi qualche volta ad avere il bisogno di imparare da loro, oppure è il contrario?
0: Sì, è proprio così. Stare con loro per me è stato, come ti dicevo, un'esperienza molto bella, valida, e comunque tante volte purtroppo è vero, c'è solo da imparare, ecco.
1: Certo. Ecco, per chiudere volevo farti questa domanda che vorrei poi lasciare anche a quelli che sono i nostri ascoltatori: se la tua vita veramente riuscisse a modificare un solo comportamento di chi la ascolta, quale vorreste che fosse questo comportamento?
0: Ma io vorrei che fosse quello di fermarsi e riflettere su quello che si ha intorno. Questo già, se accadesse, sarebbe un grande successo.
1: Ecco, bene, forse non abbiamo trovato una risposta alla domanda con cui abbiamo cominciato, e sicuramente va bene così, perché la tua vita veramente non nasce per consegnarci una soluzione, nasce per impedire che smettiamo di farci la domanda. Dietro una statistica c'è sempre una persona, dietro un numero c'è qualcuno che aveva una casa, degli amici, delle paure, dei desideri, qualcuno che amava e qualcuno dal quale era amato. E la distanza geografica non può determinare il valore di quella vita. Io ringrazio Francesco Picciano e i 21 Rulli per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie mille a te, grazie mille a te.
1: Grazie Francesco, alla prossima. Grazie.
0: Ciao, presto. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E andiamo avanti con questa puntata di Suoni all'Alba con una canzone davanti alla quale credo sia necessario abbassare per qualche minuto il tono della voce, perché il nostro prossimo ospite parte da una storia vera, da una perdita, da uno di quegli avvenimenti che dividono inevitabilmente la vita in un prima e un dopo. Lui è Roberto Tropea, cantautore nato a Catanzaro e cresciuto a Milano, e il suo nuovo singolo ha un titolo che non ha bisogno di metafore: Basta Vittime. È una canzone nata dal dolore per una persona che improvvisamente non c'è più, ma Roberto ha scelto di non lasciare quel dolore chiuso nella propria dimensione privata. Lo ha trasformato in memoria, consapevolezza e soprattutto in una richiesta di responsabilità. Perché quando parliamo delle vittime della strada, utilizziamo inevitabilmente dei numeri, ma dietro ogni numero c'è una persona e c'è una famiglia. Con noi qui a Suoni all'Alba, Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto, anzi bentornato a Suoni all'Alba.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: Roberto, questa volta partirei dall'uomo prima ancora che dal cantautore. Basta Vittime, questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato, nasce da una perdita che ti ha toccato profondamente. Quando è che hai capito che quel dolore poteva, ma forse doveva, in qualche modo diventare una canzone poi ascoltata dagli altri?
1: E questa canzone qui sinceramente è nata dallo spunto di un avvocato che mi segue, e gli è piaciuto il modo di come scrivo le canzoni, di come le interpreto, e mi ha chiesto se riuscivo a fare, siccome lui fa parte dell'AIVIS, che sarebbe l'associazione italiana vittima delle strade, mi ha chiesto se riuscivo a fare qualcosa, se avevo gli argomenti. Gli ho detto: guarda, io sinceramente ho un nipote, ho anche un papà che è morto così in incidenti stradali, e quindi ho trasformato il primo pezzo in quello che era mio nipote, il secondo nei ricordi di quello che era di mia mamma che aspettava mio padre, mio fratello, sai, tutte queste cose che in principio non riuscivo neanche a esprimere, perché il dolore era talmente forte che mi si bloccava la gola, tante cose. È una canzone un po' struggente, diciamo, però alla fine è venuto fuori un bel brano.
0: Ecco, nel brano infatti utilizzi delle immagini che sono veramente molto concrete, no? Una madre alla finestra, un fratello fermo dentro il proprio dolore. Quant'era importante restituire un volto a quelle che sono le vittime e soprattutto dare forza alle persone che rimangono?
1: Questo è stato veramente una parte molto importante, perché mi ero bloccato in quel punto lì. E allora, grazie a un amico che mi fa: Roby, adesso tu hai spiegato questo, hai spiegato l'altro, adesso spiega che cosa vuoi esattamente da questa cosa. E io ho detto: giustizia sulle strade, perché noi abbiamo delle strade che sono poco illuminate, con tante buche, e ogni giorno succede di tutto e di più, cioè non è possibile andare avanti con questa cosa. Bisogna mettere a posto queste strade e fare in modo che la circolazione sia anche verso chi guida deve essere consapevole che sta usando un'arma, non è una macchina, non è solo un mezzo per spostarsi o raggiungere una località, è proprio un'arma vera e propria. Ce l'hanno dimostrato anche quelle persone, tu l'hai visto che è successo a Novara, cioè un macello.
0: Sì, certo.
1: Quindi bisogna guidare con un senso civico un attimino forte, e io pensavo: con questa canzone vediamo di se magari riesco a muovere un attimino gli animi, fare in modo che le persone diventano consapevoli che stanno guidando un mezzo pericoloso.
0: Certo.
1: Anche se alla fine, anche andando piano, ti puoi far male, capito?
0: Certo.
1: Non è quello. Bisogna avere sempre gli occhi sulla strada e le mani sul volante.
0: Certo, sono notizie purtroppo di tutti i giorni, e ogni volta che avviene un incidente grave parliamo di sicurezza, parliamo di prudenza, parliamo anche di responsabilità. Poi che cosa succede? Succede che passa qualche giorno e tutto ritorna come prima. Perché secondo te facciamo così fatica proprio a conservare questa consapevolezza di dire: no, attenzione, qui bisogna fare qualcosa?
1: Sì, perché ormai ce lo fanno passare come in secondo piano, mentre è una storia effettiva, perché lì poi ho dietro ogni incidente, come spiego, c'è un tavolo vuoto, nel senso che mancano le persone, ma manca proprio la famiglia, perché poi quando si spezza una, diciamo, un cuore, la famiglia si distrugge, si divide, ognuno va per, per le proprie strade, cambia tutto, hai capito?
0: Certo.
1: E questo le persone pensano sempre, ma sì, è toccato a lui, e non pensano mai che un giorno può toccare a loro, hai capito? Quindi manca questa consapevolezza che un giorno può toccare anche a te. Quindi la cosa diventa, diciamo, più personale, e in quel caso diventa ascoltata.
0: Certo.
1: Mentre finché succede agli altri passi in un dimenticatoio, anche perché, come puoi notare, succedono tante cose brutte.
0: Ah, sì.
1: E poi i giornalisti non fanno altro che evidenziare queste cose brutte. Senti mai un qualcosa di carino che ti fanno vedere?
0: No, guarda. Io farei a volte il telegiornale delle cose belle, no?
1: Bravo, che sarebbe.
0: Da sostituire ogni tanto a tutta questa serie di notizie drammatiche che ci regalano ogni giorno.
1: Sì, perché loro pensano che così automaticamente ci fanno cambiare idea e ci fanno fare quello che vogliono loro, in poche parole. Però vabbè, noi dobbiamo cercare sempre di rimanere noi stessi e cercare di dare un senso alle cose.
0: Certo.
1: E quindi bisogna fare in modo che la gente apra gli occhi e soprattutto apra il cuore e dice, dai, perché devo andare così forte? Non, la strada è buia, non si vede, cioè vai un po' più piano, certo. Tutti a casa, tutti contenti
0: e felici. Il brano termina idealmente con un impegno, no? Un impegno molto forte, mai più un altro addio. Ecco Roberto, questa è una speranza, è una promessa, oppure vuole essere anche una richiesta rivolta a chi ascolta e a chi deve ascoltare?
1: Bravissimo, sì, era proprio quello che intendevo. A chi ascolta e che apre il cuore e dice, vado piano, tanto cosa mi costa a me? E se ho bevuto, perché non far guidare il mio amico che non ha bevuto? E dentro una compagnia uno astemio, in modo che continuamente guida lui, mentre gli altri si ubriacano.
0: Si ubriacano e dormono, certo.
1: Sì.
0: Roberto, la tua relazione con la scrittura comincia prestissimo, no? A 16 anni, componevi poesie insieme alle tue sorelle. Che ragazzo eri e che cosa trovavi nella scrittura e come riuscivi poi a esprimerla e a condividerla?
1: Beh, io quando ero piccino scrivevo le poesie più che le canzoni, mi piaceva scrivere le poesie, ero contento di questa cosa, poi sono stato un po' deviato dalle mie sorelle, anche se loro avevano iniziato a fare, io scrivo, sai come succede quando sei piccolo, no? Le gare tra le sorelle, i fratelli, le robe varie. Però lì sono stato un po' deviato, poi il lavoro mi ha portato anche a fare altre cose, anche perché sai, crescere in un'Italia dove dopo guerra c'era veramente poca roba. È vero che non sto parlando di tanti anni fa, perché stiamo parlando finite le scuole del 70, quindi non c'era ancora tutto quello sviluppo che c'è oggi, perché una volta io sul ponte della Ghisolfa andavo a una certa velocità e perché non c'era nessuno, oggi non lo puoi più fare perché è pieno di macchine. Questo vuol dire che Milano, come qualsiasi parte dell'Italia, si è riempita notevolmente.
0: Certo.
1: È vero che ci sono un sacco di persone che non sono italiane, però ci sono, e quindi bisogna prestare attenzione a tante cose, capito?
0: Certo.
1: Che prima non c'erano. E poi il lavoro è stato quello che mi ha permesso poi di fare altre cose, però dimenticandomi poi della scrittura.
0: Certo.
1: Che è tornato più avanti.
0: Certo.
1: Quando avevo 19 anni, intorno ai 19 anni, così ho iniziato a lavorare come DJ, quindi la musica ancora pieno ritmo. L'ho fatto per 5 anni, è stato bellissimo. Avevo fatto anche un provino in via Santa Tecla, era andato tutto bene, però poi la discoteca ha avuto dei problemi. E lì sono ritornato a lavorare.
0: Bene, però poi il 2026 è stato un anno magnifico, no? Volo libero, per sempre noi, adesso basta vittime, insomma la musica è dentro di te, ormai sei ripartito anche come cantautore.
1: Sono ripartito anche grazie alla mia casa discografica, la Noabla, che mi permette di poter fare determinate cose a costi accessibili, capito? Perché rispetto a prima, che come ti dicevo, mi chiedevano un rene per fare una canzone, io ne ho due, sono piccolini e ci sono affezionato, quindi li tengo, grazie.
0: Ecco, Roberto, c'è ancora dell'altro dopo Basta Vittime? Raccoglierai tutto magari in un album,
1: allora,
0: in un EP?
1: In teoria adesso sto lavorando già su un altro brano che penso che uscirà a ottobre, perché a settembre esce una canzone che si chiama Ridiamo alla vita ed è composto da due voci che sarebbero io e la mia vocal coach, che si chiama Giulia Ion, una ragazza stupenda con una pazienza inesauribile, perché sai, vedo una persona già impostata su un determinato tipo di scrittura e di canto, trasformarlo in quello che sono adesso, è stata veramente brava, di quello non posso rifarti. Gli ho detto guarda, facciamo questa canzone che è molto carina, e infatti era una canzone dedicata un po' anche all'estate, anche se viene fuori a estate finita, però in teoria era il programma, era quello.
0: E vabbè, tanto questa è un'estate che non vuol finire, quindi ci sta tutta, ci sta bene.
1: Sì.
0: Basta Vittime, questo è il singolo, il nuovo singolo di Roberto Tropea, un brano che non può restituire nessuno alle persone che lo hanno perduto, ma può ricordarci che dentro ogni comportamento sulla strada esiste una responsabilità che non riguarda soltanto noi, perché qualche secondo di superficialità può diventare il dolore di qualcuno per tutta la vita. Ringrazio Roberto Tropea per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba. Roberto, in bocca al lupo per tutto e a questo punto a risentirci per il prossimo singolo.
1: Ti ringrazio, a risentirci.
0: Ciao Roberto, alla prossima. Grazie. Ciao.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, chiudiamo con una canzone che parte da quattro parole apparentemente semplici: siamo uguali ma siamo diversi. Il nostro ospite è Alessandro Romano, cantautore di Ruvo di Puglia, che presenta il suo nuovo singolo dal titolo Uguali ma diversi. Una canzone che nasce dall'osservazione di qualcosa che continua ad accompagnare la nostra società: la felicità con cui giudichiamo una persona prima ancora di conoscerla, per il colore della pelle, per come si veste, per ciò che possiede, per le proprie scelte, per l'aspetto fisico, per la posizione sociale. Alessandro Romano parte proprio da qui per ricordarci una cosa forse ovvia, ma che evidentemente abbiamo ancora bisogno di sentirci dire: una persona non è ciò che appare agli occhi degli altri. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere Alessandro Romano qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Alessandro, benvenuto e buonasera.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Alessandro. Io parto direttamente dal titolo, Alessandro, uguali ma diversi. Sembra quasi una contraddizione, invece contiene il cuore di quello che è il messaggio. Uguali certo. In che cosa e diversi in che cosa, Alessandro?
1: Uguali perché siamo persone uguali, tutti quanti abbiamo delle braccia, delle gambe e un cuore. Invece diversi perché noi non dobbiamo distinguerci perché uno è nero, l'altro è bianco o l'altro è giallo. Bisogna essere tutti uguali, sia a livello di colore. Non è che dobbiamo guardare per forza una persona è nera, no, la dobbiamo discriminare, no.
0: Certo.
1: Perché questa persona di colore nero può diventare un marito come può diventare una moglie.
0: Certo. Ecco, la canzone nasce dall'urgenza quindi di parlare di pregiudizi e di discriminazione e di discriminazioni. C'è stato un episodio particolare, qualcosa che hai visto oppure hai vissuto che ti ha fatto pensare io questa canzone la devo scrivere?
1: Certo, l'ho visto perché l'ho visto quando sono stato adolescente e andavo a scuola. Ho visto parecchi miei amici che erano albanesi e anche africani, che altri amici miei italiani li hanno discriminati, li hanno allontanati. Per me è una cosa sbagliata, perché come possiamo essere noi immigrati nel loro paese, pure loro sono immigrati nel nostro paese. Non dovrebbe stare questo comportamento.
0: Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Ecco, ma secondo te qual è il pregiudizio più difficile da combattere? Oppure li possiamo mettere tutti nello stesso livello?
1: No, il pregiudizio da combattere è, per me è non stare zitti. La persona che viene aggredita o criticata o viene derisa per il colore, per l'aspetto fisico, per qualsiasi cosa, no, deve lottare.
0: Mm-hmm. Certo.
1: Deve stare lì, non deve stare zitto, perché una persona che sta zitto, gli altri se ne approfittano.
0: Certo, assolutamente. E tu dici anche un'altra cosa molto importante, no? E lo hai ribadito: prima di giudicare una persona bisognerebbe conoscerla e soprattutto ascoltarla. Ma purtroppo viviamo in un'epoca in cui bastano pochi secondi, no? Una fotografia sui social.
1: È un'epoca, un'epoca
0: quindi,
1: sbagliata.
0: Che cosa stiamo perdendo, Alessandro?
1: Stiamo perdendo il senso dell'unione. Non siamo più uniti, ognuno di noi pensa per sé e vogliamo tanto dalla vita.
0: Certo.
1: Tanto.
0: È vero.
1: E alla fine utilizziamo pure questi atteggiamenti arroganti e scorbotici davanti ad altre persone.
0: Ti pongo questa provocazione, no? Noi siamo molto bravi a dichiararci favorevoli alla diversità in linea teorica, no? Poi però quando quella diversità entra realmente in quella che è la nostra quotidianità, qualche volta, oserei dire anche spesso, diventiamo meno disponibili. Ecco,
1: è
0: lì che si misura davvero la tolleranza, Alessandro, è lì che va misurato il tutto.
1: Sì. È vero, perché l'ho detto pure all'inizio, dobbiamo essere disponibili su tutto, perché non si sa mai, un'altra persona o è nera oppure è cinese oppure è giapponese, ci troviamo noi nel sistema di difficoltà, loro ci possono aiutare, come anche loro non ci possono aiutare.
0: Certo. Nella tua canzone c'è una particolarità che è veramente molto interessante. La diversità non viene semplicemente accettata, ma addirittura viene considerata una ricchezza. Qual è secondo te la differenza tra tollerare qualcuno e invece rispettarlo, rispettarlo davvero?
1: Niente, io su quel pezzo lì ho scritto questo fatto qui, perché ci sono persone diciamo industriali, persone imprenditori che sfruttano queste persone con una sciocchezza. E loro si accontentano perché vengono già da paesi poveri e non hanno mai visto che devo dire 500 euro.
0: Certo.
1: Però nello stesso momento lui ne può prendere molto di più e può stare meglio, può stare come una persona italiana.
0: Ecco, io volevo passare invece a te, Alessandro Romano, come artista. Tu vieni da Ruvo di Puglia e la tua passione per il canto nasce prestissimo, no? E poi diventa anche studio, diventa formazione. C'è un momento particolare della tua vita in cui hai capito che non ti sarebbe più bastato interpretare le canzoni degli altri e volevi scrivere, proporre le tue?
1: Io ho iniziato a cantare dei pezzi... ho iniziato dal primo pezzo di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, e poi pian piano ho capito che mi stavo avvicinando a scrivere un pezzo. Mi sono avvicinato a scrivere un pezzo grazie a cantautori come Fabrizio De André, come lo stesso Lucio Dalla, Battisti, e mi sono subito avvicinato alla scrittura.
0: Certo. Insomma, è stata una necessità quella di avvicinarti,
1: esatto,
0: alla scrittura.
1: Esatto.
0: E beh, ci sono tanti inediti, a partire da Nel cielo un amor perduto, La fotografia, Il tuo cuore di plastica, Senza te, poi nel 2026 Noi soli e voi lontani. Ecco, guardando tutto questo percorso, in che modo e se è cambiato Alessandro Romano come autore?
1: Certo, sono cambiato sì, perché adesso mi viene pure facilmente scrivere un pezzo e avvicinarmi a nuovi temi.
0: C'è anche un altro aspetto interessante, no? Uguale ma diversi è una tua autoproduzione. Quanto è difficile oggi per un cantautore, soprattutto per un cantautore indipendente, trasformare quella che è l'idea in un progetto completo e poi quello sforzo immane di farlo arrivare al pubblico? La musica è cambiata, no? E questo, insomma, le porte non sono sempre aperte, Alessandro, come la pensi?
1: Non sono mai aperte, poi è molto pesante, c'è molto sacrificio, sia a livello economico sia a livello personale, però se uno ci crede va avanti.
0: Mm-hmm. Certo, beh, la passione, no? La passione che sia nel cuore, il proprio sogno, i sogni vanno sempre rincorsi, non vanno mai lasciati scappare. Ecco, per chiudere, Alessandro, immaginiamo che Uguali ma diversi arrivi soprattutto a un ragazzo molto giovane. Qual è l'unica frase, l'unico pensiero che vorresti che gli rimanesse in testa dopo aver ascoltato questa canzone?
1: Il titolo.
0: Bene, già nel titolo, infatti l'abbiamo detto, il titolo racconta già tutto di questa canzone. E ora che cosa ci aspettiamo? L'estate volge al termine, anche se il caldo continua. Per il prossimo autunno ci aspettiamo ancora qualcos'altro da Alessandro Romano?
1: Sto finendo un altri due singoli per comporre l'album.
0: Ecco, per comporre un album. Bene, lo ricordo, il singolo di Alessandro Romano si intitola Uguali ma diversi e Alessandro Romano sceglie la musica per ricordarci, trasformando una riflessione sulla discriminazione in un invito al rispetto e alla dignità. Alessandro, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie e complimenti per il brano e in bocca al lupo per tutto. Alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.

E anche questa volta siamo arrivati ai titoli di coda di Suoni all'Alba. Una puntata che oggi ha preso quasi naturalmente una direzione ben precisa. Abbiamo parlato di musica, certo, ma attraverso le canzoni dei nostri ospiti abbiamo soprattutto parlato di persone, responsabilità, dolore, rispetto e umanità. Abbiamo iniziato con i 21 Rulli e Francesco Picciano con La tua vita veramente. Abbiamo incontrato Roberto Tropea con Basta vittime e infine Alessandro Romano con la sua Uguali ma diversi. Tre canzoni molto diverse, ma oggi il filo che le univa era particolarmente evidente. L'altro, la vita dell'altro, il dolore dell'altro, la diversità dell'altro e forse anche la nostra capacità o qualche volta incapacità di riconoscere nell'altro qualcosa che appartiene anche a noi. È interessante che sia stata proprio la musica a portarci fin qui. Grazie ancora una volta ai nostri ospiti e grazie come sempre a voi che ci avete accompagnato fino a qui. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Oggi però vorrei salutarvi lasciandovi non con una risposta, ma con una piccola domanda. Quando incontriamo la storia di qualcuno che non conosciamo, quanto siamo ancora capaci di fermarci ad ascoltarla? Forse è proprio da lì che comincia tutto. Da Suoni all'Alba è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao a tutti. Felicità.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la Cina amplia l'assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi. La Cina amplierà la copertura dell'assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Tra le notizie del giorno, Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno, Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno, Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

sotto il ponte della ferrovia, mentre il treno passava portandosi via brandelli d'azzurro catturati al tuo sguardo. Quel treno, ricordo, era sempre in ritardo e tu ballavi sopra il suo petto. Non è passato di tempo, qualche volta t'aspetto seduto sull'erba, sdraiato sul grano, a volte si illude di vederti lontano.

Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la Cina amplia l'assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi. La Cina amplierà la copertura dell'assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Tra le notizie del giorno, Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno, Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno, Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Cambiamo argomento. Cobolli rimonta sculcate agli US Open, Zverev vince un'altra battaglia. Altra partita, altra vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli US Open, ultimo slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo aver ribaltato Comesana al primo turno da uno svantaggio di 2-7-0, il numero 2 italiano supera anche il qualificato australiano Tristan Scolcate, 180 ATP, per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Dall'estero. La Cina amplia l'assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi. La Cina amplierà la copertura dell'assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Meloni, non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere. Non ci accontentiamo, perché se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti. Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record del governo più longevo della storia della Repubblica, in carica da 1.413 giorni. Dall'estero. La Cina amplia l'assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi. La Cina amplierà la copertura dell'assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l'obiettivo di alleviare l'onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Tra le notizie del giorno. Chievo con Napoli, gara importante, siamo Inter con identità ben precisa. Christian Chievo presenta la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 a San Siro, con la consapevolezza dell'importanza del primo vero big match della stagione. L'Inter arriva all'appuntamento con 6 punti conquistati nelle prime due giornate e il tecnico nerazzurro vuole vedere continuità dopo un avvio positivo. Nelle prime partite abbiamo messo in mostra le nostre caratteristiche, nonostante la condizione non sia al massimo. Cambiamo argomento. Gasperini innamorato della Roma, Dybala non ha niente di particolare. Dybala? Non ha avuto niente di particolare, gli esami non hanno evidenziato problemi. Tra le notizie del giorno. Arcivescovo Palermo, l'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace. L'umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell'odio e di formare alla compassione. Cambiamo argomento. A Perugia nasce il comitato regionale ASC dell'Umbria, Pacialeo eletta presidente. Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'assemblea costituente del comitato regionale dell'Umbria di ASC, attività sportive confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo comitato regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio, un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana. Tra le notizie del giorno. Mattarella, tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica. Il contributo dell'Europa a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. Radio